0: victory. Jojo wisdom say you know agbolowo ogun Jesu ma so da segun.
1: A ni igbagbo pe e ti di alabuku fun nipasẹ oro Olorun ti asese gboton yi. Agba ni adura ki Olorun se yin ni oluse oro re. Fun adura, imoran tabi eni ibere, e le pe baba wa si ori ero yi 08034044133. Lekan si 08034044133. Ki Oluwa ki o buku fun yin. Amen.